I just want you to know that you've created a thirst in me that

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 12 ottobre e si festeggia San Serafino. Oggi è l'anniversario della giornata mondiale. Il proverbio del giorno è: d'ottobre il vino nelle doghe. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con il sole in bilancia che fa sberleffi a Urano nel segno, non sopporterete l'abituale monotonia. Aspettatevi che accada qualcosa di sorprendente. Piccole noie se ne andranno come erano venute, senza lasciare strascichi. Occhio però ai piccoli infortuni.
2: Toro, Giove vi sorride e vi trasmette tanta energia utile per realizzare i vostri sogni, anche quelli finora tenuti nel cassetto. Non tergiversate, se cercate un'occupazione, inviate il curriculum o bussate a qualche porta, troverete quello che fa per voi.
1: Gemelli, anche se la luna in bilancia è amica, con Giove contro è necessaria una certa concentrazione. Ogni trascuratezza potrebbe causarvi dei problemi. Se non volete avere preoccupazioni, cercate di evitare scelte affrettate. Siate tenaci e lungimiranti.
2: Cancro, con la luna in bilancia non avrete molte chance per vivere la giornata tranquillamente. Avrete bisogno di sentirvi accolti ed accettati. Parteciperete ad una attività umanitaria o di volontariato e sarete felici di donare a chi ha più bisogno.
1: Leone. La luna in bilancia unisce il suo influsso positivo con quello di Urano e insieme promettono ancora una giornata piena di entusiasmo e creatività. Amplierete gli interessi, farete cose nuove e soprattutto riuscirete a vivere fuori dalle convenzioni.
2: Vergine, Giove nel segno crea un bellissimo trigono con Plutone. Sarete spinti dal vostro mondo personale, ma anche sociale, a operare dei cambiamenti. Ma al di là delle ambizioni, chiarite bene in nome di che cosa volete apportare queste modifiche.
1: Bilancia. Il Sole e la Luna nel vostro cielo bisticciano con Urano e Plutone. Dovrete confrontarvi con le idee degli altri, provate ad essere più comprensivi. Un amico vi aiuterà a comprendere che è bene sfogare le proprie inquietudini senza però farsi male.
2: Scorpione, piovono soddisfazioni, vivrete con spirito positivo anche le situazioni più banali. Emergerete in tutto e sarete protagonisti di gesti generosi, molto concreti, sprigionerete il calore della vostra personalità e vi occuperete dei bisogni degli altri.
1: Sagittario. La luna vi sorride, ma non riesce a rasserenare del tutto il vostro cielo. Ritagliatevi spazi di solitudine nella natura, anche se un po' la temete. Nel silenzio potrete ascoltare i dettami della vostra anima e indirizzare meglio il vostro cammino.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che crea ricami preziosi con Giove, riuscirete a trasformare le vostre ricchezze interiori in ricchezze materiali. Grandi ondate di gioia sono in arrivo, giornata interessante per la professione e per i contatti personali.
1: Acquario. La Luna nell'amica Bilancia e Saturno in Sagittario vi aiutano ad apprezzare anche i più piccoli dettagli e a valorizzare il vostro mondo interiore. Riuscirete a comprendere se un amico si dimostra tale con voi per buon sentimento oppure per interesse.
2: Pesci, Marte ostile vi fa scalpitare e osare cambiamenti nella vita affettiva e professionale. Con Nettuno nel segno, attenzione però ai eccessi di autovalutazione. Per evitare contrasti non necessari, non agite impulsivamente, siate cauti anche nel parlare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 12 ottobre e si festeggia San Serafino. Oggi è l'anniversario della giornata mondiale. Il proverbio del giorno è: d'ottobre il vino nelle doghe. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con il sole in bilancia che fa sberleffi a Urano nel segno, non sopporterete l'abituale monotonia. Aspettatevi che accada qualcosa di sorprendente. Piccole noie se ne andranno come erano venute, senza lasciare strascichi. Occhio però ai piccoli infortuni.
2: Toro, Giove vi sorride e vi trasmette tanta energia utile per realizzare i vostri sogni, anche quelli finora tenuti nel cassetto. Non tergiversate, se cercate un'occupazione, inviate il curriculum o bussate a qualche porta, troverete quello che fa per voi.
1: Gemelli. Anche se la luna in bilancia è amica, con Giove contro è necessaria una certa concentrazione. Ogni trascuratezza potrebbe causarvi dei problemi. Se non volete avere preoccupazioni, cercate di evitare scelte affrettate. Siate tenaci e lungimiranti.
2: Cancro. Con la luna in bilancia non avrete molte chance per vivere la giornata tranquillamente. Avrete bisogno di sentirvi accolti ed accettati. Parteciperete ad una attività umanitaria o di volontariato e sarete felici di donare a chi ha più bisogno.
1: Leone. La luna in bilancia unisce il suo influsso positivo con quello di Urano e insieme promettono ancora una giornata piena di entusiasmo e creatività. Amplierete gli interessi, farete cose nuove e soprattutto riuscirete a vivere fuori dalle convenzioni.
2: Vergine. Giove nel segno crea un bellissimo trigono con Plutone. Sarete spinti dal vostro mondo personale, ma anche sociale, a operare dei cambiamenti. Ma al di là delle ambizioni, chiarite bene in nome di che cosa volete apportare queste modifiche.
1: Bilancia. Il Sole e la Luna nel vostro cielo bisticciano con Urano e Plutone. Dovrete confrontarvi con le idee degli altri. Provate ad essere più comprensivi. Un amico vi aiuterà a comprendere che è bene sfogare le proprie inquietudini senza però farsi male.
2: Scorpione, piovono soddisfazioni. Vivrete con spirito positivo anche le situazioni più banali. Emergerete in tutto e sarete protagonisti di gesti generosi, molto concreti, sprigionerete il calore della vostra personalità e vi occuperete dei bisogni degli altri.
1: Sagittario. La luna vi sorride, ma non riesce a rasserenare del tutto il vostro cielo. Ritagliatevi spazi di solitudine nella natura, anche se un po' la temete. Nel silenzio potrete ascoltare i dettami della vostra anima e indirizzare meglio il vostro cammino.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che crea ricami preziosi con Giove, riuscirete a trasformare le vostre ricchezze interiori in ricchezze materiali. Grandi ondate di gioia sono in arrivo, giornata interessante per la professione e per i contatti personali.
1: Acquario. La Luna nell'amica Bilancia e Saturno in Sagittario vi aiutano ad apprezzare anche i più piccoli dettagli e a valorizzare il vostro mondo interiore. Riuscirete a comprendere se un amico si dimostra tale con voi per buon sentimento oppure per interesse.
2: Pesci, Marte ostile vi fa scalpitare e osare cambiamenti nella vita affettiva e professionale. Con Nettuno nel segno, attenzione però ai eccessi di autovalutazione. Per evitare contrasti non necessari, non agite impulsivamente, siate cauti anche nel parlare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

Il Papa si prepara all'intervento per un nodulo al polmone, previsto una settimana di degenza. Riad, un morto e 11 feriti nel nuovo attacco all'aeroporto. Ucraina resta senza conferma la tregua annunciata da Trump. Clima, il secondo settembre più caldo mai registrato. Manovra, confronto su pensioni e tasse per i giovani. A Roma proseguono le indagini sulle aggressioni della minicar. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovate all'ascolto dalla redazione. Papaleone XIV si prepara all'intervento per rimuovere un nodulo al polmone annunciato ieri durante l'Angelus. Il pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale ed è ben localizzato, ha quindi deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi all'operazione. Secondo quanto appreso, il ricovero al Gemelli potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha indicato una degenza post-operatoria di circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata. Messaggi di vicinanza sono arrivati da Mattarella, Meloni e dalle comunità cattoliche.
2: Almeno un morto e 11 feriti nel nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio è stato diffuso nella notte dall'autorità saudita per l'aviazione civile. La vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre sono in corso le valutazioni dei danni materiali. L'attacco di domenica sera segue quello di sabato, che aveva provocato 12 morti e centinaia di feriti. Gli Houthi hanno rivendicato l'offensiva contro gli aeroporti e gli impianti energetici sauditi. Resta alta la tensione nella regione mentre Washington valuta le proprie mosse.
1: Resta senza conferma la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump. Secondo Axios, che cita un funzionario della Casa Bianca, Mosca non ha accettato un accordo. L'annuncio americano si riferiva a una possibile intesa per fermare gli attacchi alle raffinerie. Zelensky aveva dichiarato di non essere stato informato, confermando comunque la disponibilità ucraina a uno stop reciproco. Il presidente ha poi denunciato un attacco russo contro una centrale elettrica successiva all'annuncio di Trump. Non ci sono quindi conferme e concordi sull'effettiva entrata in vigore della tregua.
2: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023. Lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi superiore ai livelli pre-industriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di un grado e mezzo. Anche la temperatura media superficiale del mare, nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord, ha segnato un record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
1: L'economia, pensioni e riduzione delle tasse sui giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Forza Italia insiste su una fascia di esenzione fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
2: La cronaca: a Roma proseguono gli accertamenti sulle aggressioni compiute da due persone a bordo di una minicar elettrica nera. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di numerose telecamere e verificando la denuncia di furto di automobile dello stesso modello e colore. L'inchiesta procede per tentato omicidio. Tra le vittime c'è l'attore Davide Iacopini, colpito il 5 ottobre a Monteverde Vecchio e ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Secondo l'ultimo aggiornamento, almeno altre 6 persone sarebbero state aggredite con modalità analoghe. Il collegamento con il mezzo denunciato come rubato resta oggetto di verifica.
1: E infine la pagina sportiva con i principali risultati del weekend nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomouani che, dopo aver pareggiato, ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo Stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della 6ª giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 7:02.
5: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
6: Eccoci qua amici, noi partiamo immediatamente. Benvenuti, benvenuti in questo lunedì. Si apre una nuova settimana con il mondo della tecnologia che vi portiamo nelle vostre case e le novità anche oggi non ci mancheranno. Beh, d'altronde saranno a caratterizzare un po' tutta la settimana. Ogni giorno, beh, se ne impara, come si dice, una nuova. Voi mettetevi comodi perché come sempre saremo intervallati da tanta buona musica.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: E si inizia subito con questa notizia, amici, che è anche un pochettino curiosa, devo dirvi la verità, perché dopo che Donald Trump ha imposto l'uso del termine di super intelligence, ovvero AI, in tutti i documenti ufficiali rispondendo alla domanda di un utente su X, c'è anche Elon Musk che ha comunicato che lui stesso cambierà il nome della sua azienda, quindi da SpaceX AI diventerà SpaceX SI. Intanto il presidente degli Stati Uniti ha creato una super intelligence force come promesso a fine di settembre. Elon Musk ha fondato XAI a marzo 2023, l'azienda quindi che sviluppa i modelli Grok, e circa due anni dopo XAI avrebbe acquistato X, l'ex Twitter, ricorderete, e all'inizio del 2026 XAI è stata acquistata da SpaceX diventando la sussidiaria di SpaceX AI. L'acronimo AI significa ovviamente Artificial Intelligence, e secondo Donald Trump questo termine è per lui sbagliato, ha quindi avviato un sondaggio su Truth Social per chiedere ai follower di scegliere tra Superior Intelligence, Supreme Intelligence e X-Ray Intelligence. Quindi Superior Intelligence aveva ottenuto il 41% dei voti, Superior Intelligence ha vinto anche un secondo sondaggio con il 52% dei voti. Il giorno dopo quindi ha avviato un terzo sondaggio aggiungendo Super Intelligence, che avrebbe vinto con il 65% dei voti. Beh, questo ormai diciamo che è il nuovo termine imposto con un ordine esecutivo e che quindi verrà usato in tutti i documenti governativi, quindi SI. So-

Continua la musica e continuiamo anche noi in questa puntata di Radio Web Amici, perché si parla di Binance. Dovete sapere che non ha ancora ottenuto la licenza sulla base del nostro regolamento MiCA, che sta per Markets in Crypto Assets, per operare in Europa. Nonostante ciò, il cambio di criptovalute più grande del mondo continua a fornire i propri servizi ai clienti europei sfruttando un'esenzione, diciamo, che è prevista dallo stesso regolamento. Le autorità europee comunque vogliono verificare se l'uso di questa, chiamiamola, scappatoia è legale. E quindi a partire dal 1 luglio 2026 viene applicato il regolamento MiCA, che in base al quale sarebbero vietati il trasferimento o la vendita di criptovalute da parte di aziende senza licenza, e queste ultime devono, diciamo, interrompere qualsiasi operatività in Europa. Binance aveva provato a ottenere una licenza già in Grecia, ma successivamente avrebbe ritirato la richiesta, e secondo la Reuters sarebbero poi falliti anche i negoziati con l'autorità di Irlanda e Lettonia. Beh, teoricamente questa azienda doveva chiudere i battenti dal 1 di luglio, invece continua comunque con le sue criptoattività in Europa sfruttando un'esenzione che è nota come sollecitazione inversa. Beh, è una disposizione transitoria che permette quindi ad un fornitore estero di servizi finanziari di operare in Europa senza avere una licenza, a condizione che sia il cliente ad iniziare il contratto di propria iniziativa. In pratica, ecco, il rapporto commerciale, diciamo, che deve nascere solo su iniziativa spontanea e quindi non sollecitata dal cliente.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 12 ottobre e si festeggia San Serafino. Oggi è l'anniversario della giornata mondiale. Il proverbio del giorno è: d'ottobre il vino nelle doghe. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con il sole in bilancia che fa sberleffi a Urano nel segno, non sopporterete l'abituale monotonia. Aspettatevi che accada qualcosa di sorprendente. Piccole noie se ne andranno come erano venute, senza lasciare strascichi. Occhio però ai piccoli infortuni.
2: Toro, Giove vi sorride e vi trasmette tanta energia utile per realizzare i vostri sogni, anche quelli finora tenuti nel cassetto. Non tergiversate, se cercate un'occupazione, inviate il curriculum o bussate a qualche porta, troverete quello che fa per voi.
1: Gemelli, anche se la luna in bilancia è amica, con Giove contro è necessaria una certa concentrazione. Ogni trascuratezza potrebbe causarvi dei problemi. Se non volete avere preoccupazioni, cercate di evitare scelte affrettate. Siate tenaci e lungimiranti.
2: Cancro, con la luna in bilancia non avrete molte chance per vivere la giornata tranquillamente. Avrete bisogno di sentirvi accolti ed accettati. Parteciperete ad una attività umanitaria o di volontariato e sarete felici di donare a chi ha più bisogno.
1: Leone. La luna in bilancia unisce il suo influsso positivo con quello di Urano e insieme promettono ancora una giornata piena di entusiasmo e creatività. Amplierete gli interessi, farete cose nuove e soprattutto riuscirete a vivere fuori dalle convenzioni.
2: Vergine, Giove nel segno crea un bellissimo trigono con Plutone. Sarete spinti dal vostro mondo personale, ma anche sociale, a operare dei cambiamenti. Ma al di là delle ambizioni, chiarite bene in nome di che cosa volete apportare queste modifiche.
1: Bilancia. Il Sole e la Luna nel vostro cielo bisticciano con Urano e Plutone. Dovrete confrontarvi con le idee degli altri. Provate ad essere più comprensivi. Un amico vi aiuterà a comprendere che è bene sfogare le proprie inquietudini senza però farsi male.
2: Scorpione, piovono soddisfazioni. Vivrete con spirito positivo anche le situazioni più banali. Emergerete in tutto e sarete protagonisti di gesti generosi, molto concreti, sprigionerete il calore della vostra personalità e vi occuperete dei bisogni degli altri.
1: Sagittario. La luna vi sorride, ma non riesce a rasserenare del tutto il vostro cielo. Ritagliatevi spazi di solitudine nella natura, anche se un po' la temete. Nel silenzio potrete ascoltare i dettami della vostra anima e indirizzare meglio il vostro cammino.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che crea ricami preziosi con Giove, riuscirete a trasformare le vostre ricchezze interiori in ricchezze materiali. Grandi ondate di gioia sono in arrivo, giornata interessante per la professione e per i contatti personali.
1: Acquario. La Luna nell'amica Bilancia e Saturno in Sagittario vi aiutano ad apprezzare anche i più piccoli dettagli e a valorizzare il vostro mondo interiore. Riuscirete a comprendere se un amico si dimostra tale con voi per buon sentimento oppure per interesse.
2: Pesci, Marte ostile vi fa scalpitare e osare cambiamenti nella vita affettiva e professionale. Con Nettuno nel segno, attenzione però ai eccessi di autovalutazione. Per evitare contrasti non necessari, non agite impulsivamente, siate cauti anche nel parlare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
8: E ci siamo, amici. Dopo questo brano noi andiamo avanti perché c'è un tema che è sempre piuttosto caldo e riguarda il trattamento dei dati e soprattutto l'archiviazione, perché la localizzazione dei server non basta a garantire il controllo sui dati. Per le aziende europee la sovranità digitale dipende anche da chi gestisce l'infrastruttura, dalle leggi applicabili ai provider e dalla possibilità di cambiare servizio senza costi o ostacoli sproporzionati. Beh, è un tema che è diventato ancora più importante, questo con la diffusione dell'intelligenza artificiale, l'AI Act. Di fatto non obbliga le imprese a scegliere un cloud europeo, ma spinge le organizzazioni a valutare con maggiore attenzione dati, sicurezza, responsabilità e gestione dei fornitori. Quindi, secondo uno studio che è stato realizzato da Asteres per CIGREF, le organizzazioni europee spendono ogni anno circa 400 miliardi di euro in software e servizi cloud professionali. L'83% di questa spesa sarebbe pari a circa 264 miliardi di euro che va a società americane. Anche il mercato, beh, è molto concentrato, si chiama Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud, che ha rappresentato ormai circa con i 2/3 della spesa globale per i servizi di infrastruttura cloud aziendale. Queste piattaforme offrono prestazioni, scalabilità e anche un ampio ecosistema, ma una volta che applicazioni, dati e procedure sarebbero stati costruiti intorno ai loro strumenti, cambiare può diventare molto complesso e anche costoso. Quindi il punto non è stabilire se questi servizi siano utili, lo sono, certo. Il punto ora è quello di capire quanto margine di scelta rimanga all'azienda dopo averli introdotti. Ecco, quindi la migrazione, come dicevo, è troppo onerosa. Il rapporto con il fornitore potrebbe trasformarsi in una dipendenza strutturale. Una volta che ci sia dentro, poi, come si dice, è sempre molto molto difficile cambiare.

Andiamo ancora avanti, amici, con Radio Web. Ma sì, anche perché noi ci siamo più volte occupati di news di Meta. Ci sono dei giornalisti che avrebbero scoperto che prima del lancio gli ingegneri dell'azienda di Menlo Park avrebbero dovuto già correggere alcune gravi vulnerabilità. La gente, infatti, di intelligenza artificiale riusciva a svignarsela, cioè uscire dalla macchina virtuale Linux, e poteva anche consentire l'accesso all'infrastruttura interna. E come hanno spiegato da Meta in occasione dell'annuncio ufficiale, Muse vive, diciamo, in una macchina virtuale Linux con CPU, storage, memoria e browser. Questa macchina virtuale è ovviamente isolata dall'infrastruttura interna di Meta. Poco prima del lancio, però, gli ingegneri dell'azienda californiana avrebbero scoperto diverse vulnerabilità. In pratica, come vi dicevo, l'agente di intelligenza artificiale riusciva a scappare via dall'ambiente isolato e interagiva con il sistema ospite o altre macchine virtuali. Insomma, una delle vulnerabilità poteva essere sfruttata dai cybercriminali per accedere al database di Meta con l'aiuto di questo agente. E in base ai documenti interni che sono stati visionati sempre da questi giornalisti, una delle vulnerabilità è stata scoperta da un ricercatore all'inizio di luglio, denominata Genoscape, presente in un componente appunto del kernel Linux. Gli ingegneri di Meta avrebbero dovuto lavorare anche giorno e notte e nei fine settimana per poter risolvere il problema nel minor tempo possibile, in modo da evitare di posticipare il lancio. Una vulnerabilità che si chiama KVM Escape è considerata la più grave, ecco, in assoluto della stessa azienda, in quanto potrebbe, come dicevo, essere sfruttata per accedere ai servizi o alla rete interna. Quindi, ecco, chi dovesse trovare questo bug riceverà un premio, pensate un po', di $300,000. E là!

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: E anche oggi, amici, è andata. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata di Radio Web. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Io mi fermo qua e vi ringrazio per l'ascolto prestato. Sapete benissimo che anche domani noi ci saremo, puntuali. Alla solita ora vi aspetto su questa radio. Grazie ancora una volta per essere stati con noi.
6: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
7: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 12 ottobre e si festeggia San Serafino. Oggi è l'anniversario della giornata mondiale. Il proverbio del giorno è: d'ottobre il vino nelle doghe. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con il sole in bilancia che fa sberleffi a Urano nel segno, non sopporterete l'abituale monotonia. Aspettatevi che accada qualcosa di sorprendente. Piccole noie se ne andranno come erano venute, senza lasciare strascichi. Occhio però ai piccoli infortuni.
2: Toro, Giove vi sorride e vi trasmette tanta energia utile per realizzare i vostri sogni, anche quelli finora tenuti nel cassetto. Non tergiversate, se cercate un'occupazione, inviate il curriculum o bussate a qualche porta, troverete quello che fa per voi.
1: Gemelli, anche se la luna in bilancia è amica, con Giove contro è necessaria una certa concentrazione. Ogni trascuratezza potrebbe causarvi dei problemi. Se non volete avere preoccupazioni, cercate di evitare scelte affrettate. Siate tenaci e lungimiranti.
2: Cancro, con la luna in bilancia non avrete molte chance per vivere la giornata tranquillamente. Avrete bisogno di sentirvi accolti ed accettati. Parteciperete ad una attività umanitaria o di volontariato e sarete felici di donare a chi ha più bisogno.
1: Leone. La luna in bilancia unisce il suo influsso positivo con quello di Urano e insieme promettono ancora una giornata piena di entusiasmo e creatività. Amplierete gli interessi, farete cose nuove e soprattutto riuscirete a vivere fuori dalle convenzioni.
2: Vergine, Giove nel segno crea un bellissimo trigono con Plutone. Sarete spinti dal vostro mondo personale, ma anche sociale, a operare dei cambiamenti. Ma al di là delle ambizioni, chiarite bene in nome di che cosa volete apportare queste modifiche.
1: Bilancia. Il Sole e la Luna nel vostro cielo bisticciano con Urano e Plutone. Dovrete confrontarvi con le idee degli altri, provate ad essere più comprensivi. Un amico vi aiuterà a comprendere che è bene sfogare le proprie inquietudini senza però farsi male.
2: Scorpione, piovono soddisfazioni, vivrete con spirito positivo anche le situazioni più banali. Emergerete in tutto e sarete protagonisti di gesti generosi, molto concreti, sprigionerete il calore della vostra personalità e vi occuperete dei bisogni degli altri.
1: Sagittario. La luna vi sorride, ma non riesce a rasserenare del tutto il vostro cielo. Ritagliatevi spazi di solitudine nella natura, anche se un po' la temete. Nel silenzio potrete ascoltare i dettami della vostra anima e indirizzare meglio il vostro cammino.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che crea ricami preziosi con Giove, riuscirete a trasformare le vostre ricchezze interiori in ricchezze materiali. Grandi ondate di gioia sono in arrivo, giornata interessante per la professione e per i contatti personali.
1: Acquario. La Luna nell'amica Bilancia e Saturno in Sagittario vi aiutano ad apprezzare anche i più piccoli dettagli e a valorizzare il vostro mondo interiore. Riuscirete a comprendere se un amico si dimostra tale con voi per buon sentimento oppure per interesse.
2: Pesci, Marte ostile vi fa scalpitare e osare cambiamenti nella vita affettiva e professionale. Con Nettuno nel segno, attenzione però ai eccessi di autovalutazione. Per evitare contrasti non necessari, non agite impulsivamente, siate cauti anche nel parlare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Papa si prepara l'intervento per un nodulo al polmone, previsto una settimana di degenza. Riad morto, 11 feriti nel nuovo attacco all'aeroporto. Ucraina resta senza conferma la tregua annunciata da Trump. Clima, il secondo settembre più caldo mai registrato. Manovra, confronto su pensioni e tasse per i giovani. A Roma proseguono le indagini sulle aggressioni della minicar. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Papaleone XIV si prepara ad intervento per rimuovere un nodulo al polmone annunciato ieri durante l'Angelus. Il pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale ed è ben localizzato, ha quindi deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi all'operazione. Secondo quanto appreso, ed il ricovero al Gemelli potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha indicato una degenza postoperatoria di circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata. Messaggi di vicinanza sono arrivati da Mattarella, Meloni e dalle comunità cattoliche.
2: Almeno un morto e 11 feriti nel nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio è stato diffuso nella notte dall'autorità saudita per l'aviazione civile. La vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre sono in corso le valutazioni dei danni materiali. L'attacco di domenica sera segue quello di sabato, che aveva provocato 12 morti e centinaia di feriti. Gli Houthi hanno vendicato l'offensiva contro gli aeroporti e gli impianti energetici sauditi. Resta alta la tensione nella regione mentre Washington valuta le proprie mosse.
1: Resta senza conferma la tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump. Secondo Axios, che cita un funzionario della Casa Bianca, Mosca non ha accettato un accordo e l'annuncio americano si riferiva a una possibile intesa per fermare gli attacchi alle raffinerie. Zelensky aveva dichiarato di non essere stato informato, confermando comunque la disponibilità ucraina a uno stop reciproco. Il presidente ha poi denunciato un attacco russo contro una centrale elettrica successiva all'annuncio di Trump. Non ci sono quindi conferme e concordi sull'effettiva entrata in vigore della tregua.
2: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023. Lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi, superiore ai livelli pre-industriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di un grado e mezzo. Anche la temperatura media superficiale del mare, nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord, ha segnato un record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
1: L'economia, pensioni e riduzione delle tasse sui giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Forza Italia insiste su una fascia di esenzioni fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
2: La cronaca: a Roma proseguono gli accertamenti sulle aggressioni compiute da due persone a bordo di una minicar elettrica nera. Gli investigatori stanno esaminando le immagini di numerose telecamere e verificando la denuncia di furto di automobile dello stesso modello e colore. L'inchiesta procede per tentato omicidio. Tra le vittime c'è l'attore Davide Jacopini, colpito il 5 ottobre a Monteverde Vecchio e ancora ricoverato in gravi condizioni al San Camillo. Secondo l'ultimo aggiornamento, almeno altre 6 persone sarebbero state aggredite con modalità analoghe. Il collegamento con il mezzo denunciato come rubato resta oggetto di verifica.
1: E infine la pagina sportiva con i principali risultati del weekend nel servizio di Federica Sorrentino.
3: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che dopo aver pareggiato ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della 6ª giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
1: Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 8:02.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
0: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Liceo.
1: Ecco le previsioni meteorologiche previste per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte dell'Italia, dopo l'intensa fase di maltempo dei giorni scorsi. La perturbazione si sta progressivamente allontanando verso i Balcani, lasciando spazio ad ampie schiarite soprattutto al nord e al centro. Permarrà invece una certa instabilità sulle regioni meridionali, con rovesci e locali temporali. Temperature in graduale aumento, mentre i venti resteranno sostenuti soprattutto sui mari centro-meridionali. Al nord prevarranno condizioni di tempo stabile, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Qualche addensamento interesserà la Liguria e il nord-est, dove saranno possibili deboli piogge soprattutto sul Levante Ligure, in Veneto e sui rilievi friulani. Sul resto del settentrione, ampie schiarite e precipitazioni generalmente assenti. Le temperature resteranno pressoché stazionarie, con un clima gradevole durante le ore centrali della giornata. Al centro, il tempo sarà in deciso miglioramento, con ampi spazi di sole su Toscana, Umbria e Lazio. Qualche residuo annuvolamento potrà interessare le regioni adriatiche, ma senza fenomeni particolarmente significativi. Sulla Sardegna, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con alternanza di schiarite e addensamenti, in un contesto generalmente asciutto. La ventilazione resterà sostenuta, soprattutto lungo le coste occidentali dell'isola. Al sud e in Sicilia persisteranno condizioni di maggiore instabilità. Rovesci sparsi e locali temporali interesseranno soprattutto la Puglia, il versante tirrenico meridionale della Calabria e la Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno comunque meno diffusi rispetto ai giorni precedenti, con schiarite sempre più frequenti sulle restanti regioni meridionali. Un ulteriore miglioramento è atteso nel corso della giornata, anche se non mancheranno residui episodi di instabilità. Le temperature saranno in graduale aumento soprattutto al centro-sud, con massime generalmente comprese tra 19 e 24 gradi e punte fino a 25-27 gradi sui settori orientali di Sardegna e Sicilia. Al nord non sono previste variazioni significative, mentre nelle aree montuose e nelle zone interne le temperature resteranno più fresche. I venti saranno ancora sostenuti dai quadranti nord-occidentali, con maestrale moderato o forte sulla Sardegna, sulla Sicilia e sul Tirreno centro-meridionale. Sul medio e basso Adriatico soffierà una tramontana moderata, mentre sulle altre regioni la ventilazione sarà generalmente più debole. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi o molto mossi, soprattutto il Tirreno centro-meridionale e i bacini attorno alle due isole maggiori. Condizioni più tranquille soltanto sui settori maggiormente riparati, con moto ondoso destinato gradualmente ad attenuarsi. Per l'inizio della prossima settimana è previsto un nuovo, debole passaggio perturbato sulle isole maggiori e sulle regioni meridionali, con possibili rovesci e temporali soprattutto tra Calabria e Sicilia. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio,
4: con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 12 ottobre e si festeggia San Serafino. Oggi è l'anniversario della giornata mondiale. Il proverbio del giorno è: d'ottobre il vino nelle doghe. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Con il sole in bilancia che fa sberleffi a Urano nel segno, non sopporterete l'abituale monotonia. Aspettatevi che accada qualcosa di sorprendente. Piccole noie se ne andranno come erano venute, senza lasciare strascichi. Occhio però ai piccoli infortuni.
2: Toro, Giove vi sorride e vi trasmette tanta energia utile per realizzare i vostri sogni, anche quelli finora tenuti nel cassetto. Non tergiversate, se cercate un'occupazione, inviate il curriculum o bussate a qualche porta, troverete quello che fa per voi.
1: Gemelli, anche se la luna in bilancia è amica, con Giove contro è necessaria una certa concentrazione. Ogni trascuratezza potrebbe causarvi dei problemi. Se non volete avere preoccupazioni, cercate di evitare scelte affrettate. Siate tenaci e lungimiranti.
2: Cancro, con la luna in bilancia non avrete molte chance per vivere la giornata tranquillamente. Avrete bisogno di sentirvi accolti ed accettati. Parteciperete ad una attività umanitaria o di volontariato e sarete felici di donare a chi ha più bisogno.
1: Leone. La luna in bilancia unisce il suo influsso positivo con quello di Urano e insieme promettono ancora una giornata piena di entusiasmo e creatività. Amplierete gli interessi, farete cose nuove e soprattutto riuscirete a vivere fuori dalle convenzioni.
2: Vergine, Giove nel segno crea un bellissimo trigono con Plutone. Sarete spinti dal vostro mondo personale, ma anche sociale, a operare dei cambiamenti. Ma al di là delle ambizioni, chiarite bene in nome di che cosa volete apportare queste modifiche.
1: Bilancia. Il Sole e la Luna nel vostro cielo bisticciano con Urano e Plutone. Dovrete confrontarvi con le idee degli altri. Provate ad essere più comprensivi. Un amico vi aiuterà a comprendere che è bene sfogare le proprie inquietudini senza però farsi male.
2: Scorpione, piovono soddisfazioni. Vivrete con spirito positivo anche le situazioni più banali. Emergerete in tutto e sarete protagonisti di gesti generosi, molto concreti, sprigionerete il calore della vostra personalità e vi occuperete dei bisogni degli altri.
1: Sagittario. La luna vi sorride, ma non riesce a rasserenare del tutto il vostro cielo. Ritagliatevi spazi di solitudine nella natura, anche se un po' la temete. Nel silenzio potrete ascoltare i dettami della vostra anima e indirizzare meglio il vostro cammino.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che crea ricami preziosi con Giove, riuscirete a trasformare le vostre ricchezze interiori in ricchezze materiali. Grandi ondate di gioia sono in arrivo, giornata interessante per la professione e per i contatti personali.
1: Acquario. La Luna nell'amica Bilancia e Saturno in Sagittario vi aiutano ad apprezzare anche i più piccoli dettagli e a valorizzare il vostro mondo interiore. Riuscirete a comprendere se un amico si dimostra tale con voi per buon sentimento oppure per interesse.
2: Pesci, Marte ostile vi fa scalpitare e osare cambiamenti nella vita affettiva e professionale. Con Nettuno nel segno, attenzione però ai eccessi di autovalutazione. Per evitare contrasti non necessari, non agite impulsivamente, siate cauti anche nel parlare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ieri l'annuncio shock del pontefice: dovrà operarsi per un nodulo al polmone. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. La guerra tra Russia e Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca ha attaccato una centrale elettrica dopo che il presidente americano Donald Trump aveva annunciato una tregua energetica tra i due paesi. Lutto nel mondo della musica e della televisione per la morte di Wilma De Angelis. E poi la cronaca e lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi. Lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil. L'episodio è avvenuto durante la notte scorsa. Ieri l'annuncio shock del pontefice: dovrà operarsi per un nodulo al polmone. Il servizio della redazione.
2: Leone XIV si prepara all'intervento per rimuovere un nodulo al polmone, annunciato ieri durante l'Angelus. Il pontefice ha spiegato che il nodulo è stato individuato in una fase iniziale ed è ben localizzato, ha quindi deciso di seguire il consiglio dei medici e sottoporsi all'operazione. Secondo quanto appreso, il ricovero al Gemelli potrebbe avvenire tra martedì e mercoledì. Il portavoce Vaticano Matteo Bruni ha indicato una degenza post-operatoria di circa una settimana. Non è stata resa nota una diagnosi dettagliata. Messaggi di vicinanza sono arrivati da Mattarella, Meloni e dalle comunità cattoliche.
1: All'estero, almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita: l'attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone, ha dichiarato l'autorità su X. La guerra tra Russia e Ucraina: il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che Mosca ha attaccato una centrale elettrica dopo che il presidente americano Donald Trump aveva annunciato una tregua energetica tra i due paesi. I russi hanno colpito una centrale elettrica a Kiev con un drone Shahed, ha affermato Zelensky in un post sui social media, aggiungendo che sono seguiti attacchi contro altre infrastrutture energetiche nella regione di Kharkiv. In Italia, lutto nel mondo della musica e della televisione: è morta Vilma De Angelis, cantante, storica conduttrice televisiva, aveva 96 anni. E di 4 feriti il bilancio del crollo di un piccolo balcone di un'abitazione isolata di Santa Maria la Carità in provincia di Napoli. L'abitazione era in fase di ristrutturazione, secondo una prima ricostruzione abitualmente disabitata. L'episodio nel primo pomeriggio di ieri. Le cause del cedimento sono ancora in corso di accertamento. 2 persone hanno riportato ferite più gravi e sono state condotte negli ospedali del Mare e Cardarelli di Napoli, mentre altre 2 persone presso il presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia. Lo sport e il calcio: molte sorprese dalla domenica di Serie A. Sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il servizio di Federica Sorrentino.
3: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Mal a inizio della ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza, imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che, dopo aver pareggiato, ha fallito 2 clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della 6ª giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
1: Il calcio inglese: il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League, un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League, con 6 vittorie in altrettanti incontri. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:04. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, traffico particolarmente intenso sulla rete viaria dell'Interland Partenopeo e le principali arterie regionali. A Napoli traffico sostenuto sulla tangenziale con code verso Capodichino da Fuorigrotta a Capodimonte e rallentamenti fino a Corso Malta. In direzione Pozzuoli invece incolonnamenti tra Secondigliano e Corso Malta. Chiusa la statale 7 quater via Domiziana per allagamenti tra Lago Padria e Licola Mare nelle due direzioni. Inevitabili ripercussioni al traffico di zona. In coda il traffico sull'asse Mediano all'altezza di Arzano in direzione sud e incolonnamenti sulla statale del centro direzionale da Pomigliano d'Arco fino a Casoria. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Roma-Napoli in entrambe le direzioni tra il bivio con la 3 e a Fragola. Intanto per la giornata di oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta medio di colore giallo per piogge e rovesci anche a carattere di temporale sulla regione. Disagi al traffico anche nell'area salernitana. Il traffico è rallentato sul raccordo Salerno-Avellino tra Fisciano e Salerno nelle due direzioni e ci sono incolonnamenti sulla diramazione per Napoli da Vieti sul Mare a Fratte verso Salerno. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle regioni orientali. Durante la mattinata saranno possibili piogge e rovesci, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali prevarranno ampie schiarite. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Qualche annuvolamento persisterà sulle aree alpine e prealpine. Al centro tempo variabile con alternanza di schiarite annuvolamenti più consistenti. Nel corso della giornata saranno possibili piogge sparse e locali rovesci, soprattutto sulle aree interne lungo la dorsale appenninica. Sulle regioni tirreniche non mancheranno ampi spazi di sereno, sulla Sardegna maggiore instabilità con rovesci già dalla mattinata e successive schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da condizioni più instabili. La nuvolosità aumenterà progressivamente dando luogo a piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno più probabili soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, mentre sulle altre regioni meridionali si alterneranno annuvolamenti e schiarite, un miglioramento più diffuso atteso nelle prossime giornate. Le temperature saranno generalmente stazionarie con massime comprese prevalentemente tra 20 e 25 gradi, valori leggermente più elevati sono attesi sulle isole maggiori dove si potranno raggiungere i 26-27 gradi. Da domani è previsto un calo termico più evidente sulle regioni adriatiche e al sud per l'arrivo di correnti più fresche dai Balcani. I venti saranno generalmente deboli o moderati con il maestrale in attenuazione sui bacini occidentali, un progressivo rinforzo del grecale a partire dalle regioni adriatiche. La ventilazione settentrionale tenderà ad intensificarsi ulteriormente tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento del moto ondoso, soprattutto sull'Adriatico e sui mari meridionali. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città.
8: oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Lunedì 12 ottobre e si festeggia San Serafino. Oggi è l'anniversario della giornata mondiale. Il proverbio del giorno è: d'ottobre il vino nelle doghe. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete. Con il sole in bilancia che fa sberleffi a Urano nel segno, non sopporterete l'abituale monotonia. Aspettatevi che accada qualcosa di sorprendente. Piccole noie se ne andranno come erano venute, senza lasciare strascichi. Occhio però ai piccoli infortuni.
2: Toro, Giove vi sorride e vi trasmette tanta energia utile per realizzare i vostri sogni, anche quelli finora tenuti nel cassetto. Non tergiversate, se cercate un'occupazione, inviate il curriculum o bussate a qualche porta, troverete quello che fa per voi.
3: Gemelli, anche se la luna in bilancia è amica, con Giove contro è necessaria una certa concentrazione. Ogni trascuratezza potrebbe causarvi dei problemi. Se non volete avere preoccupazioni, cercate di evitare scelte affrettate. Siate tenaci e lungimiranti.
2: Cancro, con la luna in bilancia non avrete molte chance per vivere la giornata tranquillamente. Avrete bisogno di sentirvi accolti ed accettati. Parteciperete ad una attività umanitaria o di volontariato e sarete felici di donare a chi ha più bisogno.
3: Leone. La luna in bilancia unisce il suo influsso positivo con quello di Urano e insieme promettono ancora una giornata piena di entusiasmo e creatività. Amplierete gli interessi, farete cose nuove e soprattutto riuscirete a vivere fuori dalle convenzioni.
2: Vergine, Giove nel segno crea un bellissimo trigono con Plutone. Sarete spinti dal vostro mondo personale, ma anche sociale, a operare dei cambiamenti. Ma al di là delle ambizioni, chiarite bene in nome di che cosa volete apportare queste modifiche.
3: Bilancia. Il Sole e la Luna nel vostro cielo bisticciano con Urano e Plutone. Dovrete confrontarvi con le idee degli altri. Provate ad essere più comprensivi. Un amico vi aiuterà a comprendere che è bene sfogare le proprie inquietudini senza però farsi male.
2: Scorpione, piovono soddisfazioni. Vivrete con spirito positivo anche le situazioni più banali. Emergerete in tutto e sarete protagonisti di gesti generosi, molto concreti, sprigionerete il calore della vostra personalità e vi occuperete dei bisogni degli altri.
3: Sagittario. La luna vi sorride, ma non riesce a rasserenare del tutto il vostro cielo. Ritagliatevi spazi di solitudine nella natura, anche se un po' la temete. Nel silenzio potrete ascoltare i dettami della vostra anima e indirizzare meglio il vostro cammino.
2: Capricorno, con Plutone nel segno che crea ricami preziosi con Giove, riuscirete a trasformare le vostre ricchezze interiori in ricchezze materiali. Grandi ondate di gioia sono in arrivo, giornata interessante per la professione e per i contatti personali.
3: Acquario. La Luna nell'amica Bilancia e Saturno in Sagittario vi aiutano ad apprezzare anche i più piccoli dettagli e a valorizzare il vostro mondo interiore. Riuscirete a comprendere se un amico si dimostra tale con voi per buon sentimento oppure per interesse.
2: Pesci, Marte ostile vi fa scalpitare e osare cambiamenti nella vita affettiva e professionale. Con Nettuno nel segno, attenzione però ai eccessi di autovalutazione. Per evitare contrasti non necessari, non agite impulsivamente. Siate cauti anche nel parlare.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Accendiamo la radio.
7: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
6: Ma che...
8: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa. Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
9: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
8: Ah però...
7: Più qualità,
9: più radio,
7: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
10: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

ancora giallo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump, la Corea del Sud ha reso noto che la Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici verso il Mar del Giappone. Nuovi attacchi e nuove vittime in Arabia Saudita, nel mirino ancora una volta lo scalo di Riyadh. Il clima, settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. La cronaca in provincia di Napoli ha aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo poche ore dopo essere stata dimessa dallo ospedale dove si era recata per un malore. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È ancora giallo sulla tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Donald Trump, notizia che però non trova conferme né da parte di Mosca né tantomeno da parte di Kiev il servizio.
2: Secondo Axios, che cita un funzionario della Casa Bianca, Mosca non ha accettato un accordo d'annuncio americano, si riferiva a una possibile intesa per fermare gli attacchi alle raffinerie. Zelensky aveva dichiarato di non essere stato informato, confermando comunque la disponibilità ucraina a uno reciproco. Il presidente ha poi denunciato un attacco russo contro una centrale elettrica successiva all'annuncio di Trump. Non ci sono quindi conferme e concordi sull'effettiva entrata in vigore della tregua.
1: La Corea del Sud ha reso noto che la Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici verso il Mar del Giappone. Le forze armate sudcoreane hanno rilevato il lancio di diversi missili balistici dall'area di Pyongyang in direzione del Mar Orientale, ha dichiarato in un comunicato lo Stato Maggiore Congiunto riferendosi al Mar del Giappone. Seul ha affermato di aver intensificato la sorveglianza e la vigilanza in previsione di possibili ulteriori lanci. Nuovi attacchi e nuove vittime in Arabia Saudita. Nel mirino ancora una volta lo scalo di Riyadh, il servizio.
3: Almeno morte e 11 feriti nel nuovo attacco contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio è stato diffuso nella notte dall'autorità saudita per l'aviazione civile. La vittima è un cittadino pakistano. I feriti sono stati trasportati in ospedale mentre sono in corso le valutazioni dei danni materiali. L'attacco di domenica sera segue quello di sabato, che aveva provocato 12 morti e centinaia di feriti. Gli Houthi hanno rivendicato l'offensiva contro gli aeroporti e gli impianti energetici sauditi. Resta alta la tensione nella regione mentre Washington valuta le proprie mosse.
1: Parliamo di clima adesso. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023, il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di un grado e mezzo quelle dei livelli preindustriali. Rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura superficiale del mare media di settembre per la fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord è stata la più alta mai registrata per quel mese in un contesto di rafforzamento delle condizioni di El Niño. La cronaca: la procura di Torre Annunziata in provincia di Napoli ha aperto un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni, Greta Starita, al settimo mese di gravidanza insieme alla piccola che portava in grembo, poche ore dopo essere stata dimessa dall'ospedale dove si era recata per un malore. Disposto il sequestro delle cartelle cliniche, le due salme saranno sottoposte ad autopsia che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi. La donna, già madre di un bambino, era residente a Piano di Sorrento. La tragedia si è consumata all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel napoletano, dove la donna è deceduta nel pomeriggio di sabato. Lo sport motori: la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo. Il MotoGP, riscatto di Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio d'Indonesia, apre la corsa per il mondiale piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalic firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez, in difficoltà sulla pista indonesiana, è giunto soltanto sesto al traguardo. Jorge Martin torna in testa, più due su Marc Marquez. Bezzecchi alla quinta vittoria della stagione a corsa ed è ora a meno 46. Non c'è altro più.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mileti, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

al buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio Novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto, l'ha detto all'agenzia Rio Novosti il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nel frattempo l'alta rappresentante europea Kaya Kallas ha affermato che l'Unione Europea accoglie con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata. In Germania terremoto nell'SPD, Bärbel Bas si ritira dagli incarichi di co-presidente del partito e di ministra del lavoro del governo di Friedrich Merz. Clima, nuovi record negativi per il nostro pianeta. A Napoli per la manifestazione pro Gaza l'attivista svedese Greta Thunberg e la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese hanno partecipato ieri alla presentazione dell'ultima installazione di Libere. Poi lo sport tra poco.
1: Ho letto il mondo può essere infinito, se respiriamo lo stesso respiro.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente, lo ha detto all'agenzia RIA Nova Osti, portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Nel frattempo l'alta rappresentante europea Kaya Kallas ha affermato che l'Unione Europea accoglie con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata. Non abbiamo ancora visto se anche la Russia la rispetterà, Kallas. Naturalmente, a titolo personale aggiunto, vorrei anche che la tregua si applicasse alle persone, che non venissero uccise persone. In Germania, terremoto nelle Spede, Barbel Bass si ritira dagli incarichi di co-presidente del partito e di ministra del lavoro del governo di Friedrich Merz. La politica ha motivato con ragioni personali su Instagram la scelta, riferendo di un lutto in famiglia da elaborare, ma ha anche fatto cenno agli attacchi che le arrivano dagli alleati dell'Unione CDU. SSU. Clima, nuovi record negativi per il nostro pianeta, il servizio della redazione.
2: Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato, superato soltanto da quello del 2023, lo ha reso noto il servizio europeo Copernicus nei dati diffusi questa mattina. La temperatura globale del mese ha raggiunto un valore di 1,63 gradi, superiore ai livelli pre-industriali. È il secondo mese consecutivo oltre la soglia di un grado e mezzo. Anche la temperatura media superficiale del mare nella fascia compresa tra 60 gradi sud e 60 gradi nord ha segnato un record per settembre. Nel Pacifico equatoriale continuano intanto a rafforzarsi le condizioni di El Niño.
1: A Napoli, per le manifestazioni pro Gaza, l'attivista svedese Greta Thunberg e la relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese hanno partecipato ieri alla presentazione dell'ultima installazione di Liberi, progetto artistico editoriale che trasforma le edicole dismesse in spazi di informazione e denuncia sociale, iniziativa attraverso affissioni che riproducono prime pagine dedicate a temi di attualità, ha posto questa volta l'accento sull'inquinamento ambientale con particolare attenzione alla situazione di Bagnoli e alla mancata restituzione del litorale alla cittadinanza. Lo sport, il tennis, dopo Darder in coppia con Cheverry, nulla da fare anche per Borelli e Vavassori, eliminati ai sedicesimi del torneo di doppio alla Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in tre combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7, 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mekic. Vela ancora Furio Benussi, il re della Barcolana al timone di HSGR. Il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la quarta volta consecutiva la Coppa d'autunno, festeggiando al contempo la sua 50esima partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3 condotto da Mitia Cosmina. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:01.

L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse raccontarla.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play that to me.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle regioni orientali. Durante la mattinata saranno possibili piogge e rovesci, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali prevarranno ampie schiarite. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Qualche annuvolamento persisterà sulle aree alpine e prealpine. Al centro tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti. Nel corso della giornata saranno possibili piogge sparse e locali rovesci, soprattutto sulle aree interne lungo la dorsale appenninica. Sulle regioni tirreniche non mancheranno ampi spazi di sereno, sulla Sardegna maggiore instabilità con rovesci già dalla mattinata e successive schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da condizioni più instabili. La nuvolosità aumenterà progressivamente dando luogo a piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno più probabili soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, mentre sulle altre regioni meridionali si alterneranno annuvolamenti e schiarite, un miglioramento più diffuso atteso nelle prossime giornate. Le temperature saranno generalmente stazionarie con massime comprese prevalentemente tra 20 e 25 gradi, valori leggermente più elevati sono attesi sulle isole maggiori dove si potranno raggiungere i 26-27 gradi. Da domani è previsto un calo termico più evidente sulle regioni adriatiche e al sud per l'arrivo di correnti più fresche dai Balcani. I venti saranno generalmente deboli o moderati con il maestrale in attenuazione sui bacini occidentali, un progressivo rinforzo del grecale a partire dalle regioni adriatiche. La ventilazione settentrionale tenderà ad intensificarsi ulteriormente tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento del moto ondoso, soprattutto sull'Adriatico e sui mari meridionali. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Molte sorprese nella domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il calcio inglese, il Manchester City, ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Motori la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. MotoGP, riscatto di Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Indonesia, riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il tennis dopo Darder in coppia con Echeverry, nulla da fare anche per Borelli e Pavassori, eliminati ai sedicesimi del torneo di doppio alla Shanghai Open. Vela ancora Furio Venus, il re della barcolana. Questo ed altro tra qualche minuto, nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Molte sorprese dalla domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il servizio di Federica Sorrentino.
2: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di Gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomuani che, dopo aver pareggiato, ha fallito due clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della sesta giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
1: Il calcio inglese, il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League, con 6 vittorie in altrettanti incontri. Sul big match della sesta giornata ha inciso ben di più l'espulsione di Gravenberch per doppia ammonizione intorno al 15esimo della ripresa, perché con i Red rimasti in 10 gli ospiti hanno segnato 3 volte in 13 minuti con Haaland, Doku e Cerchi. Motori, la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo, grazie ai 15 punti al nono posto di George Russell. Ora Antonelli ha sul compagno di squadra un vantaggio di 102 punti e di 111 su Lewis Hamilton per laurearsi campione. Tra 2 settimane dovrebbe vincere ad Austin con Russell al massimo nono al traguardo ed Hamilton al massimo quinto. In MotoGP il riscatto di Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio d'Indonesia riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300esimo successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez in difficoltà sulla pista indonesiana è giunto soltanto sesto al traguardo. Jorge Martin torna in testa a più 2 su Marc Marquez. Bezzecchi alla quinta vittoria della stagione accorcia ed è ora a meno 46. Il tennis, dopo Darder in coppia con Erceverri, nulla da fare anche per Bolelli e Vavassori, eliminati ai 16esimi del torneo di doppio al Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in 3 combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'America Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektic. Nel singolare femminile invece questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Bejk in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-4. Vela e ancora Furio Benussi, il re della Barcolana, al timone di Arca SGR, il velista triestino ha conquistato anche quest'anno per la 4ª volta consecutiva la Coppa d'Autunno, festeggiando al contempo la sua 50esima partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3, condotto da Mitia Cosmina. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare a...

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
4: I believe that.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
4: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
3: FM World, powered by 22HBG.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Prima Radio Novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
2: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Sul campo almeno 3 persone sono morte e altre 25 sono rimaste ferite a causa di un attacco missilistico russo avvenuto in territorio ucraino in una zona residenziale alla periferia di Kharkiv. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita. Nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi. La politica pensioni e riduzione delle tasse per i giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. In Sardegna proseguono le operazioni di recupero di uno speleologo rimasto bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana. Poi ancora cronaca e lo sport. A tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha annunciato l'assegnazione del premio Nobel 2026 per l'economia agli statunitensi Robert Hull e Michael Woodford. La motivazione risiede nei loro lavori relativi ai fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Hull è affiliato alla Stanford University in California, mentre Woodford è affiliato alla Columbia University di New York. Dopo le provocazioni di Donald Trump e le pressioni su Kiev e su Bruxelles, arriva la risposta dell'Unione Europea, i cui ministri degli esteri hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Lo fa sapere l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas. Si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. Sul campo almeno 3 persone sono morte, altre 25 sono rimaste ferite a causa di un attacco missilistico russo avvenuto in territorio ucraino in una zona residenziale alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Nel mirino anche diverse centrali elettriche con nuovi blackout in diverse zone del paese. Intanto, secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita. L'attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone, ha dichiarato l'autorità su X. I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. L'attacco, conclude la nota, ha inoltre provocato danni materiali attualmente in fase di valutazione. Un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil. L'episodio è avvenuto durante la notte scorsa. La politica pensioni e riduzione delle tasse per i giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Il servizio della redazione.
2: Forza Italia insiste su una fascia di esenzione fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
1: Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023, il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. In Sardegna proseguono le operazioni di recupero di uno speleologo rimasto bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana. Secondo le informazioni che arrivano dai soccorritori, l'uomo è vivo e cosciente. Non si conoscono tuttavia le sue condizioni di salute. Le operazioni per il suo recupero risultano molto complesse. A Padernello, nel Trevigiano, un 23enne residente a Jesolo è caduto dal tettuccio di un'automobile in movimento e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Ora è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero critiche. La caduta durante le riprese video per una manifestazione. Il 23enne si era issato sul tettuccio dell'auto guidata da un ragazzo di 20 anni, perdendo l'equilibrio. Lo sport in chiusura, il tennis. Nel singolare femminile questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Bejlek in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-4. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche prima radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli prima radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

Ma ci capito, kite kill? Asce, non dice queste cose. Camo fai pigliare coppa all'occhio. Mi fai dormire, mi dice pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta.

Mattarella all'ottantesimo anniversario della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. Questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. Il Premio Nobel per l'Economia 2026 dagli economisti statunitensi Robert Hull e Michael Woodford. Il giallo della morte di David Rossi, almeno una persona nel vicolo stazionato per circa 20 minuti attendendo che non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale, tra le grandi città sono le più virtuose alla guida del 2025, rispettivamente 33 e 34,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. Poi il cinema con gli incassi al botteghino nel weekend, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, la consapevolezza di questa realtà e condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo a cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni. Vi auguro di affrontare le sfide che ci attendono con tutta la grande energia e l'alta fiducia di cui siete capaci, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'80° anniversario della CIDE, dalla Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. E questa mattina la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La crescita italiana, ha detto Meloni, è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Se l'Italia è forte, autorevole e ammirata nel mondo, ha aggiunto la Premier, il merito è soprattutto delle imprese, dei loro lavoratori e di chi cerca di non accontentarsi, perché in un mondo che corre sempre più si rischia di non esserci spazio per chi indietreggia e per chi tentenna. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il Nobel è stato assegnato per il lavoro svolto sulle fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica, ha dichiarato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. L'SPD è in grado di agire, ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio, è quello che ha annunciato il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della presidente dell'SPD, ministra del lavoro Barbel Bass. Il giallo della morte di David Rossi, grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stanziato per circa 20 minuti attendendo che l'uomo non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso, lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere una passante come è stato detto per lungo tempo. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale, tra le grandi città sono le più virtuose alla guida nel 2025, rispettivamente 33 e 34,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. I due grandi centri del sud si collocano ai livelli più bassi della sinistralità urbana, lontani dai numeri più critici di Milano, Firenze e Genova. A dirlo oggi sono Antonio Coviello, garante nazionale degli assicurati, ricercatore CNR, professore di marketing assicurativo dell'Unisob di Napoli e l'esperto SNA Paolo Bullegas, coordinatore del comitato scientifico del Garante, che hanno analizzato i dati del 2025 di Praci-Istat. La fotografia complessiva mostra un'Italia a due velocità, da un lato i grandi centri del sud che nonostante la complessità del traffico urbano registrano livelli di incidentalità contenuti, dall'altro le città del centro-nord che evidenziano numeri decisamente più alti. Parliamo di cinema in chiusura, debutta in vetta i botteghini italiani e Mammina, Other Mommy, l'horror psicologico diretto da Rob Savage con Jessica Chastain protagonista e tratto dal romanzo L'altra mamma di Josh Malerman. In 4 giorni di programmazione ha totalizzato 1.982.148 ed è stato visto da 233.281 spettatori. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi americani. Tiene al secondo posto NASA il film di Yuval Abraham e Rachel Zor, che alla Mostra di Venezia ha vinto il premio speciale per la giuria, che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. In questo weekend ha incassato 846.790 euro nelle 3 settimane di programmazione, 4.512.240 euro. Non c'è altro dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:05. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Cronaca, politica, sport.

0: prima spot. Accendiamo la radio.
1: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
0: Ma che...
2: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
0: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
1: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
2: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
0: Ah, però...
1: Più qualità,
2: più radio.
1: Con DAB Plus.
3: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle regioni orientali. Durante la mattinata saranno possibili piogge e rovesci, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali prevarranno ampie schiarite. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Qualche annuvolamento persisterà sulle aree alpine e prealpine. Al centro tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti. Nel corso della giornata saranno possibili piogge sparse e locali rovesci, soprattutto sulle aree interne lungo la dorsale appenninica. Sulle regioni tirreniche non mancheranno ampi spazi di sereno, sulla Sardegna maggiore instabilità con rovesci già dalla mattinata e successive schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da condizioni più instabili. La nuvolosità aumenterà progressivamente dando luogo a piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno più probabili soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, mentre sulle altre regioni meridionali si alterneranno annuvolamenti e schiarite. Un miglioramento più diffuso atteso nelle prossime giornate. Le temperature saranno generalmente stazionarie con massime comprese prevalentemente tra 20 e 25 gradi. Valori leggermente più elevati sono attesi sulle isole maggiori, dove si potranno raggiungere i 26-27 gradi. Da domani è previsto un calo termico più evidente sulle regioni adriatiche e al sud per l'arrivo di correnti più fresche dai Balcani. I venti saranno generalmente deboli o moderati con il maestrale in attenuazione sui bacini occidentali, un progressivo rinforzo del grecale a partire dalle regioni adriatiche. La ventilazione settentrionale tenderà ad intensificarsi ulteriormente tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento del moto ondoso, soprattutto sull'Adriatico e sui mari meridionali. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

0: Fantastica.
1: Prima radio novità. Prima radio.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Molte sorprese nella domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il calcio inglese, il Manchester City, ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Motori la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il MotoGP, riscatto di Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Indonesia, riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il tennis, dopo Darder in coppia con Echeverry, nulla da fare anche per Borelli e Vavassori, eliminati ai sedicesimi del torneo di doppio alla Shanghai Open. Vela ancora Furio Benussi, il re della barcolana. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: She's the greatest girl.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Molte sorprese dalla domenica di Serie A, sesta giornata, la prima dopo la pausa delle nazionali. Il servizio di Federica Sorrentino.
2: Il primo 0-0 in Serie A è arrivato alla 54esima partita, quella tra il Como e la Roma, che ha dovuto scontare l'espulsione di Malen a inizio ripresa e resiste al pressing dei lariani. I giallorossi restano imbattuti ma si staccano dalla vetta. La Lazio invece ha fatto bottino pieno con il Monza imponendosi per 3-1 e appaiando l'Inter al comando della classifica. Per la squadra di Gattuso il record di 5 vittorie nelle prime 6 giornate. Milan e Juventus non vanno oltre il pareggio in trasferta con il medesimo risultato di 1-1. Rossoneri in vantaggio con Rabiot e subito raggiunti dal Sassuolo. Al di là del risultato pesa l'infortunio ai flessori di gabbia. A Cagliari la Juventus è rimasta per 60 minuti sotto di un gol segnato da Daniel Maldini nel primo tempo, poi nel finale si è sbloccato Colomouani che, dopo aver pareggiato, ha fallito due clamorose occasioni per ribaltare il risultato. Allo stadio del Mare di Lecce, prima vittoria stagionale del Bologna. Il programma della sesta giornata si conclude con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
1: Il calcio inglese, il Manchester City ha vinto 3-0 in casa del Liverpool nella prima partita giocata dopo che la società è stata riconosciuta colpevole di oltre 100 violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Un'ombra pesante che non ha pesato sulla prestazione della squadra di Enzo Maresca, leader della Premier League, con 6 vittorie in altrettanti incontri. Sul big match della sesta giornata ha inciso ben di più l'espulsione di Gravenberch per doppia ammonizione intorno al 15esimo della ripresa, perché con i Red rimasti in 10 gli ospiti hanno segnato 3 volte in 13 minuti con Haaland, Doku e Cherki. Motori, la Formula 1, grazie al podio conquistato a Marina Bay, Kimi Antonelli ha la possibilità già dal prossimo Gran Premio degli Stati Uniti sul circuito di Austin di laurearsi campione del mondo. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes è arrivato al traguardo alle spalle del vincitore Max Verstappen e di Charles Leclerc secondo, grazie ai 15 punti al nono posto di George Russell. Ora Antonelli ha sul compagno di squadra un vantaggio di 102 punti e di 111 su Lewis Hamilton per laurearsi campione. Tra 2 settimane dovrebbe vincere ad Austin con Russell al massimo nono al traguardo ed Hamilton al massimo quinto. In MotoGP il riscatto di Marco Bezzecchi che vince il Gran Premio d'Indonesia riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300esimo successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez in difficoltà sulla pista indonesiana è giunto soltanto sesto al traguardo. Jorge Martin torna in testa a più 2 su Marc Marquez. Bezzecchi alla quinta vittoria della stagione a Corcia ed è ora a meno 46. Il tennis, dopo Darder in coppia con Erceverri, nulla da fare anche per Bolelli e Vavassori, eliminati ai 16esimi del torneo di doppio al Shanghai Open. Gli azzurri sono stati battuti in 3 combattutissimi set con il punteggio di 7-6, 6-7 e 7-10 dalla coppia formata dall'americano Austin Krajicek e dal croato Nikola Mektić. Nel singolare femminile invece questa mattina Wuhan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Beik in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-4. Vela e ancora Furio Benussi, il re della Barcolana, al timone di Arca SGR, il velista triestino, ha conquistato anche quest'anno per la 4ª volta consecutiva la Coppa d'Autunno, festeggiando al contempo la sua 50esima partecipazione personale per un totale di 9 vittorie alla regata più grande del mondo, secondo classificato Prosecco Doc Shockwave 3, condotto da Mitia Cosmina. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04. Prima Spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle regioni orientali. Durante la mattinata saranno possibili piogge e rovesci, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali prevarranno ampie schiarite. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Qualche annuvolamento persisterà sulle aree alpine e prealpine. Al centro tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti. Nel corso della giornata saranno possibili piogge sparse e locali rovesci, soprattutto sulle aree interne lungo la dorsale appenninica. Sulle regioni tirreniche non mancheranno ampi spazi di sereno, sulla Sardegna maggiore instabilità con rovesci già dalla mattinata e successive schiarite. Al sud in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da condizioni più instabili. La nuvolosità aumenterà progressivamente dando luogo a piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno più probabili soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, mentre sulle altre regioni meridionali si alterneranno annuvolamenti e schiarite. Un miglioramento più diffuso atteso nelle prossime giornate. Le temperature saranno generalmente stazionarie con massime comprese prevalentemente tra 20 e 25 gradi. Valori leggermente più elevati sono attesi sulle isole maggiori, dove si potranno raggiungere i 26-27 gradi. Da domani è previsto un calo termico più evidente sulle regioni adriatiche e al sud per l'arrivo di correnti più fresche dai Balcani. I venti saranno generalmente deboli o moderati con il maestrale in attenuazione sui bacini occidentali e un progressivo rinforzo del grecale a partire dalle regioni adriatiche. La ventilazione settentrionale tenderà ad intensificarsi ulteriormente tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento del moto ondoso, soprattutto sull'Adriatico e sui mari meridionali. Con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: 3 per te.

0: I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Sul campo almeno 3 persone sono morte, altre 25 sono rimaste ferite a causa di un attacco missilistico russo avvenuto in territorio ucraino in una zona residenziale alla periferia di Kharkiv. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita. Nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi. La politica pensioni e riduzione delle tasse per i giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Poi il cinema con gli incassi al botteghino nel weekend. A tra poco.
1: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@chiocciolaprimaradio.com.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha annunciato l'assegnazione del premio Nobel 2026 per l'economia agli statunitensi Robert Hull e Michael Woodford. La motivazione risiede nei loro lavori relativi ai fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Hull è affiliato alla Stanford University in California, mentre Woodford è affiliato alla Columbia University di New York. Dopo le provocazioni di Donald Trump e le pressioni su Kiev e su Bruxelles, arriva la risposta dell'Unione Europea, i cui ministri degli esteri hanno adottato quasi 1.600 nuove voci di sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo. Lo fa sapere l'alto rappresentante europeo Kaja Kallas. Si tratta del più grande ampliamento della lista di sanzioni da quando la Russia ha dato inizio alla guerra. Sul campo almeno 3 persone sono morte, altre 25 sono rimaste ferite a causa di un attacco missilistico russo avvenuto in territorio ucraino in una zona residenziale alla periferia di Kharkiv. Colpiti un negozio di alimentari e diversi edifici residenziali. Nel mirino anche diverse centrali elettriche con nuovi blackout in diverse zone del paese. Intanto, secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Volodymyr Zelensky non sta mostrando alcuna volontà di fermare il conflitto ed è per questo che il presidente americano Donald Trump afferma che l'Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente. Almeno una persona è rimasta uccisa e 11 ferite nel nuovo attacco avvenuto ieri sera contro l'aeroporto di Riyadh. Il bilancio diffuso dall'autorità per l'aviazione civile saudita, l'attacco ha causato la morte di un residente pakistano e il ferimento di altre 11 persone, ha dichiarato l'autorità su X. I feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie. L'attacco, conclude la nota, ha inoltre provocato danni materiali attualmente in fase di valutazione. Un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi. Lo ha annunciato il sindaco di Parigi Centro, Ariel Weil. L'episodio è avvenuto durante la notte scorsa. La politica pensioni e riduzione delle tasse per i giovani al centro del confronto sulla legge di bilancio. Il servizio della redazione.
2: Forza Italia insiste su una fascia di esenzione fiscale per gli under 35 e sulla detassazione delle tredicesime per lavoratori con redditi di bassi e pensionati. La Lega propone invece di ampliare la possibilità di uscita da lavoro a 64 anni con il ricalcolo contributivo dell'assegno. Tra le ipotesi anche una tassazione agevolata sugli aumenti di stipendio dei giovani. Sono proposte ancora da definire e finanziare. Il quadro della manovra resta aperto in vista delle prime indicazioni all'Europa.
1: Parliamo di cinema in chiusura. Debutta in vetta i botteghini italiani e Mammina, Other Mommy, l'horror psicologico diretto da Rob Savage con Jessica Chastain protagonista e tratto dal romanzo L'altra mamma di Josh Malerman. In 4 giorni di programmazione ha totalizzato 1.982.148 ed è stato visto da 233.281 spettatori. Il film ha conquistato anche la vetta degli incassi americani. Tiene al secondo posto NASA il film di Yuval Abraham e Rachel Zor, che alla Mostra di Venezia ha vinto il premio speciale per la giuria, che racconta il funzionamento dei meccanismi militari israeliani nella striscia di Gaza. In questo weekend ha incassato 846.790 euro nelle 3 settimane di programmazione, 4.512.240 euro. Non c'è altro dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Prima Radio novità.

dirò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Mattarella all'ottantesimo anniversario della CIDA, la Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. Questa mattina la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford. Il giallo della morte di David Rossi, almeno una persona nel vicolo stazionato per circa 20 minuti attendendo che non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale. Tra le grandi città sono le più virtuose alla guida del 2025, rispettivamente 33 e 34,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. In Sardegna proseguono le operazioni di recupero di uno speleologo rimasto bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana. Ancora cronaca e lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Europa è la dimensione, lo spazio in cui pensarsi e agire, la consapevolezza di questa realtà e condizione per rinsaldare quel modello sociale europeo a cui nessuno intende rinunciare e per sostenere il quale occorrono scelte conseguenti da parte delle istituzioni. Vi auguro di affrontare le sfide che ci attendono con tutta la grande energia e l'alta fiducia di cui siete capaci. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'80° anniversario della CIDE, dalla Confederazione Italiana Dirigenti Alte Professionalità. E questa mattina la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La crescita italiana, ha detto Meloni, è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. Se l'Italia è forte, autorevole e ammirata nel mondo, ha aggiunto la Premier, il merito è soprattutto delle imprese, dei loro lavoratori e di chi cerca di non accontentarsi, perché in un mondo che corre sempre più si rischia di non esserci spazio per chi indietreggia e per chi tentenna. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per le Scienze Economiche. Il Nobel è stato assegnato per il lavoro svolto sulle fondamenti macroeconomici della stabilizzazione macroeconomica, ha dichiarato l'Accademia Reale Svedese delle Scienze di Stoccolma. L'SPD è in grado di agire, ci saranno nuove elezioni dei vertici ad un congresso di partito a dicembre o a gennaio, è quello che ha annunciato il vice cancelliere tedesco Lars Klingbeil in una dichiarazione a Berlino sulle dimissioni della presidente dell'SPD, ministra del lavoro Barbel Bass. Il giallo della morte di David Rossi, grazie al lavoro dei RIS abbiamo la certezza ora che almeno una persona nel vicolo ha stanziato per circa 20 minuti attendendo che l'uomo non respirasse più e accertandosi che non potesse essere soccorso, lo ha detto il presidente della commissione d'inchiesta Gianluca Vinci al termine dell'audizione dei RIS, in cui è stato mostrato un video da cui si deduce la presenza di una persona la sera della morte di Rossi, che non può essere una passante come è stato detto per lungo tempo. Palermo e Napoli sorprendono l'Italia per l'infortunistica stradale, tra le grandi città sono le più virtuose alla guida nel 2025, rispettivamente 33 e 34,2 incidenti con lesioni ogni 10.000 veicoli. I due grandi centri del sud si collocano ai livelli più bassi della sinistralità urbana, lontani dai numeri più critici di Milano, Firenze e Genova. A dirlo oggi sono Antonio Coviello, garante nazionale degli assicurati, ricercatore CNR, professore di marketing assicurativo dell'Unisob di Napoli e l'esperto SNA Paolo Bullegas, coordinatore del comitato scientifico del Garante, che hanno analizzato i dati del 2025 di Praci Istat. La fotografia complessiva mostra un'Italia a due velocità, da un lato i grandi centri del sud che nonostante la complessità del traffico urbano registrano livelli di incidentalità contenuti, dall'altro le città del centro-nord che evidenziano numeri decisamente più alti. Clima: settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023, il secondo mese consecutivo del 2026 in cui le temperature globali hanno superato di un grado e mezzo quelle dei livelli preindustriali, lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. In Sardegna proseguono le operazioni di recupero di uno speleologo rimasto bloccato da ieri pomeriggio in una grotta a 10 metri di profondità a causa di una frana. Secondo le informazioni che arrivano dai soccorritori, l'uomo è vivo e cosciente. Non si conoscono tuttavia le sue condizioni di salute. Le operazioni per il suo recupero risultano molto complesse. A Padernello, nel Trevigiano, un 23enne residente a Jesolo è caduto dal tettuccio di un'automobile in movimento e ha battuto violentemente la testa sull'asfalto. Ora è ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Le sue condizioni sarebbero critiche. La caduta durante le riprese video per una manifestazione. Il 23enne si era issato sul tettuccio dell'auto guidata da un ragazzo di 20 anni, perdendo l'equilibrio. Lo sport in chiusura, il tennis. Nel singolare femminile questa mattina Buan in Cina, Jasmine Paolini ha battuto la ceca Sara Bejlek in 2 set con il punteggio di 6-3, 6-4. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02. Prima spot.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: attuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane. Seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
1: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
2: Pronto? Chi parla?
1: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
3: Udite, udite, signore e signori!
1: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, incidente con code sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Capodimonte in direzione di Capodichino. Si sta in coda anche verso Pozzuoli, ma per traffico intenso, tra Secondigliano e Corso Malta. Traffico rallentato sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, tra Napoli Centro e l'Autosole verso Salerno. Chiusa la statale 7 Quater via Domiziana per allagamenti tra Lago Patria e Licolamare nelle due direzioni. Inevitabili ripercussioni al traffico di zona. Intenso e rallentato il traffico sulla 1 Roma-Napoli in entrambe le direzioni, altezza Casoria. Lavori questa notte proprio sulla 1 Roma-Napoli dalle 22 alle 6 di domani, chiuso il tratto capo a Caserta Nord verso Napoli. Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo di colore giallo per piogge e rovesci anche a carattere di temporale. Raccomandiamo come sempre la massima cautela nella guida. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle regioni orientali. Durante la mattinata saranno possibili piogge e rovesci, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali prevarranno ampie schiarite. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Qualche annuvolamento persisterà sulle aree alpine e prealpine. Al centro tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti. Nel corso della giornata saranno possibili piogge sparse e locali rovesci, soprattutto sulle aree interne lungo la dorsale appenninica. Sulle regioni tirreniche non mancheranno ampi spazi di sereno, sulla Sardegna maggiore instabilità con rovesci già dalla mattinata e successive schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da condizioni più instabili. La nuvolosità aumenterà progressivamente dando luogo a piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno più probabili soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, mentre sulle altre regioni meridionali si alterneranno annuvolamenti e schiarite. Un miglioramento più diffuso atteso nelle prossime giornate. Le temperature saranno generalmente stazionarie con massime comprese prevalentemente tra 20 e 25 gradi. Valori leggermente più elevati sono attesi sulle isole maggiori, dove si potranno raggiungere i 26-27 gradi. Da domani è previsto un calo termico più evidente sulle regioni adriatiche e al sud per l'arrivo di correnti più fresche che dai Balcani. I venti saranno generalmente deboli o moderati con il maestrale in attenuazione sui bacini occidentali, un progressivo rinforzo del grecale a partire dalle regioni adriatiche. La ventilazione settentrionale tenderà ad intensificarsi ulteriormente tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento del moto ondoso, soprattutto sull'Adriatico e sui mari meridionali. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto. Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 5D e 6C di CreaDAB.
1: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Papa sarà ricoverato domani al Gemelli per l'intervento al polmone. Caro Energia, Meloni chiede risposte strutturali, l'Istat segnala lo stop al recupero dei salari sui prezzi. Ucraina, l'Unione Europea amplia le sanzioni contro l'industria militare russa. Incidente sul lavoro vicino Roma, muore un operaio. Addio a Giorgio Bracardi, protagonista di Alto Gradimento. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla sala stampa vaticana, che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine, senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
2: Sul caro energie servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La Premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea è in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
0: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi, lo segnala il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero iniziato alla fine del 2023 si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo, è invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
2: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare e industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaya Kallas, oltre la metà riguarda la catena di produzione di missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costosa la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
0: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'AS Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
2: Ultima pagina: è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento, accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus e il giornalista Max Vinella. Una comicità fatta di voci e menzioni surreali, diventata parte della storia della radio italiana.
0: Infine lo sport, il tennis: Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2 set, 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:02.

0: alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Il Papa sarà ricoverato domani al Gemelli per l'intervento al polmone. Caro Energia, Meloni chiede risposte strutturali. L'Istat segnala lo stop al recupero dei salari sui prezzi. Ucraina, l'Unione Europea amplia le sanzioni contro l'industria militare russa. Incidente sul lavoro vicino Roma, muore un operaio. Addio a Giorgio Bracardi, protagonista di Alto Gradimento. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla stampa vaticana, che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine, senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
2: Sul caro energia servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea di Assolombarda a Milano. La Premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea è in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto agli interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
1: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi, lo segnala il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero iniziato alla fine del 2023 si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo, è invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
2: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaya Kallas, oltre la metà riguarda la catena di produzione di missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costosa la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
1: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio ad un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
2: Voltiamo pagina: è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus, il giornalista Max Vinella, una comicità fatta di voci e menzioni surreali diventata parte della storia della radio italiana.
1: Infine lo sport: il tennis, Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2 set, 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:05. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle regioni orientali. Durante la mattinata saranno possibili piogge e rovesci, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali prevarranno ampie schiarite. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Qualche annuvolamento persisterà sulle aree alpine e prealpine. Al centro tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti. Nel corso della giornata saranno possibili piogge sparse e locali rovesci, soprattutto sulle aree interne lungo la dorsale appenninica. Sulle regioni tirreniche non mancheranno ampi spazi di sereno, sulla Sardegna maggiore instabilità con rovesci già dalla mattinata e successive schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da condizioni più instabili. La nuvolosità aumenterà progressivamente dando luogo a piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno più probabili soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, mentre sulle altre regioni meridionali si alterneranno annuvolamenti e schiarite. Un miglioramento più diffuso atteso nelle prossime giornate. Le temperature saranno generalmente stazionarie con massime comprese prevalentemente tra 20 e 25 gradi. Valori leggermente più elevati sono attesi sulle isole maggiori, dove si potranno raggiungere i 26-27 gradi. Da domani è previsto un calo termico più evidente sulle regioni adriatiche e al sud per l'arrivo di correnti più fresche che dai Balcani. I venti saranno generalmente deboli o moderati con il maestrale in attenuazione sui bacini occidentali, un progressivo rinforzo del grecale a partire dalle regioni adriatiche. La ventilazione settentrionale tenderà ad intensificarsi ulteriormente tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento del moto ondoso, soprattutto sull'Adriatico e sui mari meridionali. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Il Papa sarà ricoverato domani al Gemelli per l'intervento al polmone. Caro Energia, Meloni chiede risposte strutturali. L'Istat segnala lo stop al recupero dei salari sui prezzi. Ucraina, l'Unione Europea amplia le sanzioni contro l'industria militare russa. Incidente sul lavoro vicino Roma, muore un operaio. Addio a Giorgio Bracardi, protagonista di Alto Gradimento. E poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Papa Leone XIV sarà ricoverato domani, martedì, nella tarda mattinata al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. La conferma arriva dalla sala stampa vaticana, che precisa: il nodulo è stato individuato durante controlli di routine, senza un sintomo specifico che avesse richiesto gli accertamenti. Il pontefice ha mantenuto le udienze previste per questa mattina, incontrando anche il Circolo San Pietro. La celebrazione di mercoledì, a conclusione dell'incontro sulla Moris Letizia, sarà invece presieduta dal cardinale decano Luis Antonio Tagle.
2: Sul caro energia servono risposte strutturali e di lungo periodo, è il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'assemblea di Assolombarda a Milano. La premier riferisce che il confronto con la Commissione Europea in fase avanzata per costruire un meccanismo capace di contenere il prezzo del gas utilizzato nella produzione di elettricità. L'obiettivo dichiarato è ridurre i costi per famiglie e imprese, superando una gestione affidata soltanto a interventi di emergenza. Sul bilancio europeo, Meloni sostiene il finanziamento di nuove priorità come la competitività, chiedendo però di tutelare le risorse per agricoltura e coesione.
1: Si è fermato il recupero delle retribuzioni rispetto alla crescita dei prezzi, lo segnala il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly nell'audizione sul documento di programmazione della finanza pubblica. Il recupero, iniziato alla fine del 2023, si è interrotto nel secondo trimestre di quest'anno. Sulla base dei contratti rinnovati entro agosto e senza ulteriori rinnovi nei mesi successivi, nel 2026 le retribuzioni contrattuali crescerebbero mediamente del 2,5%. L'inflazione già acquisita, calcolata con l'indice armonizzato europeo, è invece al 3%. L'Istat invita quindi a seguire con attenzione l'andamento dei salari.
2: L'Unione Europea amplia le sanzioni contro il complesso militare e industriale russo. I ministri degli esteri hanno approvato quasi 1.600 nuove voci nella lista delle misure restrittive. Secondo l'alta rappresentante Kaya Kallas, oltre la metà riguarda la catena di produzione di missili balistici. Bruxelles punta a rendere più difficile e costosa la produzione delle armi utilizzate contro l'Ucraina. Zelensky denuncia intanto nuovi attacchi russi alle infrastrutture energetiche, nonostante la tregua annunciata da Trump. Il presidente ucraino sostiene che siano stati colpiti impianti del gas e avverte che Kiev reagirà se Mosca non rispetterà lo stop.
1: La cronaca: un operaio di 57 anni è morto a Fiano Romano, alle porte della capitale, dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. Secondo la ricostruzione, l'uomo è caduto attraverso un lucernaio ad un'altezza di circa 8 metri. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza sul lavoro dell'ASL Roma 4. Le indagini coordinate dalla Procura di Rieti dovranno chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.
2: Ultima pagina: è morto Giorgio Bracardi, il musicista, attore e comico, aveva 93 anni. La notizia è stata comunicata dai familiari. Era ricoverato in una casa di riposo a Fiano Romano dopo una frattura al femore riportata nella scorsa primavera. Pianista e compositore, Bracardi aveva raggiunto una grande popolarità con Alto Gradimento accanto a Renzo Arbore, Gianni Boncompagni e Mario Marenco. Tra i suoi personaggi più conosciuti, Scarpantibus, il giornalista Max Vinella. Una comicità fatta di voci e invenzioni surreali, diventata parte della storia della radio italiana.
1: Infine lo sport: il tennis. Carlos Alcaraz esce dal Masters 1000 di Shanghai. Lo spagnolo è stato battuto dal belga Zizou Bergs in 2 set, 7-5, 7-6, con il tiebreak concluso per 7-4. Una partita difficile per Alcaraz, che durante l'incontro si è lamentato con il proprio gruppo di lavoro dei rimbalzi della palla e delle condizioni di gioco. Dopo aver perso il primo set, lo spagnolo è riuscito a portare il secondo al tiebreak senza però completare la rimonta. Bergs conquista così il passaggio agli ottavi di finale. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.
0: Prima spot.
4: Accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
8: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
9: Pronto? Chi parla?
8: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
10: Udite, udite, signore e signori!
11: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
1: Numero 5.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, decisamente migliorato il traffico vista l'ora sulle strade della regione. Restano code sulla tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Resta chiusa la statale 7 quater via Domiziana per allagamenti tra Lago Patria e Licola Mare nelle due direzioni. Inevitabili le ripercussioni al traffico di zona. Lavori questa notte sulla A1 Roma-Napoli. Dalle 22 alle 6 di domani chiuso il tratto capo a Caserta Nord verso Napoli. Dalle 23 alle 6 chiusa la diramazione per Capodichino verso la tangenziale di Napoli. Nella stessa fascia oraria chiusa anche la tangenziale di Napoli tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e tra Capodimonte e Corso Malta direzione Capodichino. Lavori di notte anche sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno. Dalle 22 alle 6 chiusura del tratto Torre del Greco, Torre Annunziata Nord verso Salerno. Nella stessa fascia oraria chiusura anche del tratto tra Cava dei Tirreni e Salerno Centro in quest'ultima direzione e tra Scafati e Castellammare di Stabia verso Napoli. È tutto. Grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle regioni orientali. Durante la mattinata saranno possibili piogge e rovesci, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali prevarranno ampie schiarite. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Qualche annuvolamento persisterà sulle aree alpine e prealpine. Al centro tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti. Nel corso della giornata saranno possibili piogge sparse e locali rovesci, soprattutto sulle aree interne lungo la dorsale appenninica. Sulle regioni tirreniche non mancheranno ampi spazi di sereno, sulla Sardegna maggiore instabilità con rovesci già dalla mattinata e successive schiarite. Al sud in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da condizioni più instabili. La nuvolosità aumenterà progressivamente dando luogo a piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno più probabili soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, mentre sulle altre regioni meridionali si alterneranno annuvolamenti e schiarite. Un miglioramento più diffuso atteso nelle prossime giornate. Le temperature saranno generalmente stazionarie con massime comprese prevalentemente tra 20 e 25 gradi. Valori leggermente più elevati sono attesi sulle isole maggiori, dove si potranno raggiungere i 26-27 gradi. Da domani è previsto un calo termico più evidente sulle regioni adriatiche e al sud per l'arrivo di correnti più fresche dai Balcani. I venti saranno generalmente deboli o moderati con il maestrale in attenuazione sui bacini occidentali, un progressivo rinforzo del grecale a partire dalle regioni adriatiche. La ventilazione settentrionale tenderà ad intensificarsi ulteriormente tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento del moto ondoso, soprattutto sull'Adriatico e sui mari meridionali. Con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
3: Numero 1.

ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Maltempo, nuova allerta gialla su tutta la Campania per temporali e rischio idrogeologico. L'avviso resta in vigore fino alle 6 del 13 ottobre. Proseguono gli accertamenti sulla morte dell'operaio Salvatore Calignano a Caivano. 3 le persone indagate. Campi Flegrei, resta aperto il confronto sul nuovo decreto per affrontare le conseguenze del bradisismo. E Sanità, le associazioni delle strutture accreditate chiedono interventi per rafforzare l'assistenza territoriale. A tra poco!

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Bentrovati dalla redazione con l'informazione regionale della Campania. Nuova allerta meteo gialla su tutta la Campania. La Protezione Civile regionale segnala il rischio di piogge e temporali anche intensi, con possibili allagamenti, frane e innalzamento dei livelli dei corsi d'acqua. L'avviso resta valido fino alle 6 del 13 ottobre. Particolare attenzione alle zone già interessate dalle precipitazioni dei giorni precedenti. Resta aperta l'inchiesta sulla morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trovato gravemente ferito e abbandonato in strada a Caivano. Tre persone risultano indagate per omicidio colposo. Gli accertamenti puntano a ricostruire le circostanze dell'incidente e le eventuali responsabilità. Nei Campi Flegrei prosegue il confronto tra governo, amministrazioni locali e cittadini sulle misure per affrontare l'emergenza bradisismo. Al centro delle richieste il sostegno alle famiglie sfollate, la messa in sicurezza degli edifici e gli interventi sulle infrastrutture. Infine, la sanità. Le associazioni delle strutture sociosanitarie accreditate sollecitano interventi per rendere effettivamente disponibili i posti destinati all'assistenza territoriale, alla riabilitazione e alle residenze sanitarie assistenziali, chiesti tempi certi e maggiori risorse. E questa era l'ultima notizia di questa edizione. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con maggiori addensamenti sulle regioni orientali. Durante la mattinata saranno possibili piogge e rovesci, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna, mentre sulle regioni nord-occidentali prevarranno ampie schiarite. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a condizioni più stabili. Qualche annuvolamento persisterà sulle aree alpine e prealpine. Al centro tempo variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti più consistenti. Nel corso della giornata saranno possibili piogge sparse e locali rovesci, soprattutto sulle aree interne lungo la dorsale appenninica. Sulle regioni tirreniche non mancheranno ampi spazi di sereno, sulla Sardegna maggiore instabilità con rovesci già dalla mattinata e successive schiarite. Al sud e in Sicilia la giornata sarà caratterizzata da condizioni più instabili. La nuvolosità aumenterà progressivamente dando luogo a piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno più probabili soprattutto tra Campania, Calabria e Sicilia, mentre sulle altre regioni meridionali si alterneranno annuvolamenti e schiarite, un miglioramento più diffuso atteso nelle prossime giornate. Le temperature saranno generalmente stazionarie con massime comprese prevalentemente tra 20 e 25 gradi. Valori leggermente più elevati sono attesi sulle isole maggiori, dove si potranno raggiungere i 26-27 gradi. Da domani è previsto un calo termico più evidente sulle regioni adriatiche e al sud per l'arrivo di correnti più fresche dai Balcani. I venti saranno generalmente deboli o moderati con il maestrale in attenuazione sui bacini occidentali, un progressivo rinforzo del grecale a partire dalle regioni adriatiche. La ventilazione settentrionale tenderà ad intensificarsi ulteriormente tra martedì e mercoledì, soprattutto al centro-sud. Per quanto riguarda i mari, saranno generalmente mossi con moto ondoso più accentuato sui bacini maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore aumento del moto ondoso, soprattutto sull'Adriatico e sui mari meridionali. Con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.